E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht nachhaltige Zentralheizung. Al corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.

un giornalaio Renzo Stadi, un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta, il capotreno Raffaello Nicoli, una moglie Yolanda Bertirotti, un marito Alfredo Bianchini, una signora insegna Maria Padre, un controllore Raffaele Gandrani, un impiegato Gualberto Giulio, un capo stazione Franco Lucci, un giovane spingento Giovo Carta, un signore suggestionabile Marco Cembre.